0: Son las 6. Radio Pichincha, la radio de las noticias.
1: Ñuca, ñaupa, rukuguna, imasata, paiguna, yachasha, cantasca, mancaí, ñuca, yachani, paiguna, cantascata. Amar mundo, manda, mari, yare, diri, diri, de. Vete te wan mundo amaron que sopai rona mari di di di oyare munga ma yari di aime mari la ya yari di kwai ba so man di me yo ya kayo fonda manda mari di so koe wano e mundo tang kai ma happy ki ma happy mi ya ya alegría.